0: Omutima gwa Yezu omutuku vuddala.
1: Osasire.
0: Omutima gwa Bikira Maria okutaliko kamogo.
1: Osabire.
0: Yozefu omutuukirivu.
1: Osabire.
0: Petero ne Paulo abatuma abatuukirivu.
1: Musabire.
0: Yohana Batista omutuukirivu.
1: Osabire.
0: Abajulizi ba Uganda abatuukirivu.
1: Musabire.
0: Katonda waffe obudde bukedde.